ammess ma col Maratana il Banda Victory Bdaka l'innu t'linu tal coronazioni ta' sul Mart Maestro Nazareno Refalo. Il Banda San Bartilmeo tal Gargur tatina il Marċ il-Limis. L-10 snin anniversarju ta' Maestro Joseph Samud

Max Manaucol, l'insegna collegiata o Basilica Tasciara, composizione da maestro Vincenzo Ciappara, da Etalina El Banda della Haltana e il Banda Victory. Ne siamo installati il Banda 12th Mate Hazebuch, il Sierra Etalina El March e l'Egiplesem El Paci, dal maestro Lordes Azzopardi. Ali Comela il Banda 12th Mate Hazebuch.